0: te lo giuro, questa mi copia! Mi copia! Quando la simpatia crolla viene fuori la deduzione. Hai presente la teoria dell'Uncanny Valley?
1: Cioè?
0: Ecco, lei stasera si è messa pure lo stesso vestito.